il mio naso. Torta pacolini. Urrà! Orecchio. Naso rosso. Ciu. Nero verde.

piede giallo. Questo cagnolino è andato lanciando. Pancino! Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo! Ehi!

0: cristallo.
1: Sei uno spa, cantiamo, è l'ora di
2: cibo.
1: Sei uno spa.
2: Sì.
1: È l'ora di sparare.

0: sudando. Ma che così stanca? Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza!
1: Si va su.
0: Guardala.
2: Sangue da sanguino saziato.
0: Durata saziata.